0: Chiquita Movida en la ventana presentando su primer disco y el primer regalo en directo, T Mayor.
1: Buonanotte a tutta la ventana, il piccolo di Chiquita Movida te portano un'alta nota in T Maggiore.